0: Neu in deinem Radio. Die Schlagerantenne.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più.